mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e mandogli d'ogni gr-

sua passion predominante e la giovin principiante non si pica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.